Ah, qual é, nega? Jifundisi chino spaka wena. Ah, onobona kana uri paya paziso rangi riri mumu. Ah! Kabasa ndokadaka.